Matteo di Monte di Caprera, Italia. Jean-Luc de Winter. Charles Fitzgerald.